for the banta. Somebody sa for the banta. Kankuna sa for the banta. Kaide di kunti kono. Alba kunya mi kaliyati.

Dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai. Bredile para mi che mano, se lo si maiei, di cabre gun di mesa yek. Mangel tu, batashale.